Miei cari amici vicini e lontani, la mia più cordiale buonasera, ben ritrovati con Chai Italia. Ja, my liebe Freunde, Neon Fan, buonasera. Benvenuti a questa speciale puntata di Ciao Italia. Heute Chai Italia in Napoli. Napoli, tutto Napoli questa sera, miei cari amici. Andiamo con Nino D'Angelo. Forza Napoli!

Napoli, Napoli, ragazzi, che bello! Nino D'Angelo! Ja, meine lieben Freunde, heute haben neapolitanische Musik in Ciao Italia. Una serata speciale, miei cari amici. E abbiamo il primo ospite della nostra serata, Claudio Picarella, un grande siciliano che canta napoletano, vive in Belgio. E vi voglio dirvi che è stato con me la prima volta nel 1990 a Ciao Italia Televisione qui a Saarbrücken. E da allora siamo stati sempre insieme, è veramente una cosa meravigliosa. Adesso cantano i suoi figli, quindi una generazione all'altra. Questo è il bello di Ciao Italia, tradizioni nelle famiglie musicali. E allora io voglio proporvi di Claudio Picarella una bella canzone che parla di noi siciliani, Palermo. Questa è molto bella, ragazzi. La facciamo partire? Sì o no? Che dite voi? Io dico di sì. Claudio Picarella, Ciao Italia!

0: La più bellissima città.
1: Claudio Picarella, ciao Italia! Ascolteremo ancora altri due suoi brani durante il corso di questa nostra oretta radiofonica, ma ragazzi, adesso è la volta di un trio favoloso: Gigi D'Alessio, Lucio Dalla, Sal Da Vinci, Gigi Finizzi, Napoli, Napoli! Iama libe fronte da sis a in triso da inquatris fu di grossi napoletani artisti: Gigi D'Alessio, Lucio Dalla, Sal Da Vinci, Gigi Finizio, dice l'ides in fantastico Napoli. Bellissimo ragazzi, viva Napoli!

0: Napoli, bellissimo ragazzi, veramente questa sera è una serata molto particolare, la dedichiamo tutta a Napoli, grandi artisti, Gigi D'Alessio, Napoli, Napoli e Sorrenta, Costa Amalfitana, Capri, Ischia, bellissima, veramente molto bella. E Napoli, my liebe Freund, Napoli è die Stadt von Pulcinella. Das ist aber Gigi D'Alessio diese Lieder geschrieben, A città e Pulcinella. È una canzone veramente particolare, molto bella.
1: Wir lassen jetzt
0: e noi ascolteremo adesso, ogni volta non si stacca mai questo suono. È doppiato perché prendo i brani dagli incontri che ho fatto io durante il corso di Chai Italia in questi 40 anni e quindi c'è sempre rimasta dentro la pubblicità. Allora, volevo ricordarvi che se volete vestire bene avete due soluzioni: una a Saarbrücken da Fausto, la vera moda italiana, oppure da Maurizio a San Luis, un forte ancora più classico, sportivi da Fausto e classici da Maurizio. Questa è la moda di Mister Parla Greco Saarbrücken e adesso è la moda di Gigi D'Alessio.

Ale Gigi D'Alessio, Accia Italia. E adesso torniamo al nostro Claudio Picarella, un artista che è cresciuto qui da noi a Accia Italia. Diciamo che da 40 anni segue sempre la nostra trasmissione, è sempre ospite nei miei programmi televisivi e radiofonici. E stasera, nell'omaggio alla bella Napoli, anche Claudio, una bellissima canzone, a me piace moltissimo, Non descurdate me. È bello, no? Non di dimenticare di me. Yama liebe Freunde, Claudio Picarella, leben in Belgien, esiste un neapoletanische Artist. Und der war geboren in Palermo. Warum aber gesungen schon an der Anfang Palermo? Ja, das ist ein Kantautor, das ist sein Lieder, er schreibt, er macht Musik, er macht alles. Und jetzt von Claudio noch eine schöne Lied, dedicata a Napoli, ragazzi, la dedichiamo alla bella Napoli. Che ne dite voi? Sì, sì, sì, sì. Oh, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, sì. Canto anch'io? Che ne dite, ragazzi? Claudio Picarella, Ciao Italia! Com'è già fa'?

Ritroveremo Claudio Picarella più avanti, verso la fine del programma, con quella canzone che a me piace, non discordate me, l'ha già cantata, quindi l'altra qual era? Qual era l'altra? Come già fa l'ha cantata, sì, non discordate me, no, non l'ha cantata, gliela faremo cantare dopo. Benissimo ragazzi, adesso il grande Massimo Ranieri, ama i live frontani, grosso napoletano artista, Massimo Ranieri, sin... Funzischiare in debüne aus Napoli, da si schauspiele, da si singa, da si tanze, e magale se si habe schon Film gemacht, jetzt mit einem traditionale napoletanische Lied, osurdata, innamorata, dedicata a tutti i miei amici italiani qui nella Sarre. Ragazzi, questa è per voi da Napoli! Applauso, sì, andiamo!

Nino D'Angelo, un jeans e una maglietta, na na na na na na na, sì sì ragazzi, sì sì sì, un jeans e una magliettina, eccoci qua. E adesso torniamo al nostro grande Claudio Picarella con la canzone che piace a me, certamente, non descurdate me, ya, un tuo, oh, non ti dimenticare di me, eh. Ya, naturish. Claudio Picarella, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, non descurdate me, Claudio Picarella, a Ciao Italia!

Ciao, come stai, son io? Perché non mi risponde chi sto telefono? Mi resta chi sta canzone te?

Grande il nostro Claudio Picarella. Claudio, un forte bacio, grazie, perché sei sempre vicino a Acciaio Italia, lo sai, quando vuoi puoi venire a Sabruche nella nostra trasmissione televisiva. Piazza Europa è sempre con te. Noi faremo un revival a dicembre di quasi 30, no, più di 35 anni, 40 anni di Piazza Europa. Metteremo le tue prime apparizioni da noi quando eri giovanissimo. E un cordiale saluto alla tua famiglia, a papà e mamma e a tutti, e anche a tuo fratello, perché c'è Claudio, c'è anche un fratello che canta, ragazzi, sì. E adesso, ciao Claudio, e adesso andiamo, Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana. Oh, è stato favoloso, questa è stata la nostra registrazione 11 anni fa. 11 anni fa eravamo sul lago di Como, noi abbiamo fatto le riprese e quindi ce le ho sempre le belle canzoni napoletane. Ragazzi, ci siamo? Sì, ci siamo. Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana canta Napoli.

0: Ai fronte a te, sì, oh sole mio. Ya ragazzi, siamo quasi alla fine della trasmissione. Continuiamo a fare ancora un po' di musica napoletana, ancora un paio di minuti. E così abbiamo dedicato tutta la splendida Ciao Italia alla bella Napoli. Ragazzi, ancora una bella canzone napoletana. Chiamali per fronte a Bleiben diese Rhythmus in die Let's 10 minute. Napoli, Napoli, Napoli.
1: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.